Novo inganno si trovi, un geloso amatore all'altro giovi. Senti, Ruggero, senti, e credi ai sguardi alla